0: Ciao, ci devo tolgo, certo che sta.
1: D'accordo.
0: Ancora, mia raga.
1: Vedo una capi.
0: County David 22, subject book, tonight.
1: David 22, 10-4.